0: storia di casa, un piccolo slam è tutt'altra cosa.
1: Grazie mille Mr. Sammy, tu sei tutti noi.
0: Musica di casa mia, videoclip, classifiche e via.